0: felicità.
1: Tenersi per mano,
0: andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente, immesso
1: la gente, la felicità. Che sarà della mia vita, chi lo sa?
0: Un bicchiere di vino con la felicità. Tenersi per mano, andare lontano, la felicità.